úplne krásna vec, Christian Leffler, Diriehova. A teďka už OK Giorgio, Milano Dream. Jak říkám, začínáme zlehka. Trošku takovej ambientík a pohoda. A přeju vám hezký stávání. Voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene che voglio qualcuno il bene